vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto che ognuna lasciava il segno dove era stata